Melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso, melo, no me aviso

0: Mela melo mio giso mela.
1: Mela melo mio giso mela.
0: Mela melo mio giso mela.
1: Mela melo mio giso mela.
0: Varo canale.
1: Mela.
0: Avari manale.
1: Mela.
0: Amore si resione.